0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi, no.
1: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
2: ma che
1: a posto,
2: sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Number One Night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Strangers

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Mi sento.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due,
2: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno scombricolati e benvenuti. Inizia un'altra puntata degli scombricolati del mattino, dove ascolteremo i vostri messaggi migliori e soprattutto divertenti.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
2: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabiotto.
2: Lunedì, lunedì, stramaledetto lunedì, lunedì, stramaledetto lunedì. Lunedì che ti fa passare la voglia di andare a lavorare.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Siete fantastici, fantastici. Dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
2: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
3: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
4: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
7: Buonasera, capo.
6: Ariecco la cervella artificiale.
8: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
6: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
9: Ma buonasera, Luchino.
6: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
9: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
6: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
7: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderato forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino e sulle interne insulari, temperature senza variazioni con massime tra i 18 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: domenica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
3: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è lunedì 18 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Modena, auto sulla folla, piantedosi su El Kudri, fatto collocabile in una situazione di disagio psicologico. Il 31enne però è accusato di strage e piombato sui pedoni a 100 km orari. In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche, interrogato dai PM di Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti. Passiamo alla cronaca. Maldive, la squadra che salvò i 12 bambini in Thailandia, tenterà di individuare i corpi dei 4 italiani dispersi e un team specializzato di sub finlandesi si immergerà oggi per raggiungere la grotta a 50 metri di profondità. Intanto sono rientrati gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York. Estero, Medio Oriente, ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Il presidente USA ha convocato i consiglieri per la sicurezza e posta un grafico sulla durata delle guerre, Iran 6 settimane più breve. Tensioni americane, CNN, Cuba sull'orlo di un'invasione, acquistati 300 droni per colpire gli USA. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco. Target sarebbero Guantanamo o la Florida. Da qui il pretesto americano per invadere l'isola. Sport internazionali di tennis, fuori tali con il segno di Jannik, 50 anni dopo Panatta, e lui, il re, Rud, battuto in finale 6-4-6-4. Sinner è il primo tennista a vincere 6 titoli consecutivi in tornei Master 1000. Anche Bolelli e Vavassori vincono la finale, prima volta assoluta per gli italiani e secondo titolo Master 1000 per entrambi in stagione, dopo che si erano sbloccati a Miami. Mattarella, spettatore al centrale. Gran premio di Catalogna, MotoGP di Gian Antonio trionfa nella pazza gara di Montmeló, segnata da 1000 cadute. L'italiano davanti a Mir e Aldeguer, quarto Oigure, quinto Bagnaia. Alex Marquez in ospedale ma cosciente, anche la seconda partenza fermata dalla bandiera rossa. Alla fine vanno a sbattere anche Martin e Acosta. Pallavolo, Perugia schiaccia tutto, vince anche la Champions 3-0 al Zaviersche. La formazione campione d'Italia e del mondo ha messo sotto anche i polacchi e si è aggiudicata ogni possibile trofeo della stagione. Calcio, 37esima giornata di Serie A, retrocessione, tutto rimandato a domenica prossima. Udinese e Cremonese 0-1 e Sassuolo Lecce 2-3. Il Cagliari batte il Toro 2-1 e tra Atalanta e Bologna è 0-1. Felsinei a -3 dalla Dea. Inter Verona finisce 1-1. Napoli vola in Champions. Alla Roma il derby ed è terza col Milan. Crolla la Juventus. KO contro la Fiorentina per 0-2 e adesso è sesta. Ultima ora in Cina. Nella notte forte scossa di magnitudo 5.2 nella regione del Guangxi, nel distretto di Liunan, a Liunzhou. Il sisma, secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, è localizzato a soli 8 km di profondità ed ha causato il crollo di 13 edifici, lasciando dietro di sé 4 feriti e 3 persone disperse tra le macerie. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli sgombriccolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Gli sgombriccolati del mattino.

0: smartphone. I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno da Gigi.
2: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: Gli scombriccolati del mare.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
2: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
5: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
6: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccola! Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione! Ciao Federico!
2: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata! Ciao!
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco!
3: Gli scombriccolati del mattino!
4: La musica che cerchi è qui.

0: imbricolati. Dai che di nuovo lunedì, sono le 7 in punto e tra poco si comincia. Buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari, per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio Sironi.
0: Get down.
1: Get down.
0: Yeah. Come on. Allora, mi fa molto ridere Sergio Sironi stamattina perché ha il maglione da montagna e la sciarpa di lana, ma sì, fa così freddo.
2: No, io sono freddoloso, sono diventato freddoloso, sono anziano.
1: Io ho mezze maniche perché ho caldo addirittura, quindi figurati.
0: Esatto. Sì. E questa è la cosa che fa molto ridere. Uno in maglione e gli manca Armaduc praticamente, l'altro invece è in spiaggia al mare. Oh, che meraviglia questa combriccola di anziani che ogni giorno vi tiene compagnia tra le 7 e le 10 su Radio Number One. Adesso ci raccontiamo il weekend. Caffè Primo Disco, vai!
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Star. Si comincia così con il nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Number One alle 7:06. Buongiorno, buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Allora, ragazzi, interrogazione. Partiamo da Sergio. Come è andato questo weekend?
1: Benissimo.
0: Sei andato a presentare il libro,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sono andato, è stata una festa praticamente. Poi mi hanno anche organizzato, una spaghettata piacevolissima. Doveva essere una roba dalle 18 alle 19, abbiamo tirato le 22. Tra l'altro saluto anche gli ascoltatori di Radio Number One che ci hanno raggiunti.
0: Certo, le 22 tardissimo, le 22 hai fatto un after.
2: Eri ancora in piedi, sveglio.
1: Poi ho anche guidato per quasi un'ora.
2: Non ci credo.
0: Quindi sei tornato a casa alle 11.
1: Non esiste. Ho dormito tutto il giorno.
0: Che invidia, tutta questa baldoria, pazzesco. E quindi, Patrizio Romano, il tuo weekend invece com'è andato?
2: Allora, stavo spiando il tromboscopo per capire se, visto che la settimana che è appena trascorsa è andata bene ma non benissimo, se buttava meglio, cioè, la prossima
0: settimana.
2: Si poteva
0: trombare di più,
2: no, sì, però insomma, sto controllando. E non posso spoilerare, però sì, mi sembra che qualcosa vada meglio. Dai, speriamo.
0: Insomma, rispetto alla scorsa, per forza deve andare meglio. Allora, c'è una nostra ascoltatrice molto carina che si chiama Tiziana, che è stata a fare il weekend nel Monferrato e gironzolando per questi paesi molto belli ha trovato questa insegna con scritto spazio combricola. E non ha potuto non pensarci. Non so cosa vendono nello spazio combricola, cosa possono vendere? Alcolici?
1: Sì, sicuramente. Aspetta che apriamo un attimo la porta, sentiamo cosa c'è dentro.
3: Al bar, bene, al bar.
0: Io sarei assolutamente d'accordo nell'aprire un bar che si chiama Bar Combricola, no? Insomma, avremmo un successore di quelli pazzeschi, ci penseremo.
4: Certo. Io ho passato tutto l'inverno con al massimo 16 gradi in casa, ma freddo come sabato con 15 gradi in casa non l'ho mai patito in tutto inverno. Come ti capisco, sono quella che non mette mai le calze, non ce le ho neanche, non ho neanche la giacca, giacchettine, quelle balle lì. Ma sabato è stato tremendo
2: sabato.
1: 15 gradi, porca miseria.
0: Credo, ragazzi, se non c'hai le calze, non c'hai la giacca, cioè se fa freddo, uno mette le calze, mette la giacca e gli è falsa.
1: Ma è proprio, secondo me, lo fa per principio lei.
0: Certo, giustamente. È perché comunque il freddo ora tiene giovani. È come fossi ibernato. Diciamo.
1: Ecco,

0: E quando sento questa canzone, a quest'ora del mattino, poi ci vado avanti, ciamba ciamba ciamba fino alla sera. Era in Cirene con Sapphire.
1: Un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Mamma mia, oh.
1: Buongiorno Combriccola. Qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao Federico.
2: Buongiorno scombriccolati dalla vostra Dani. Ciao. Oggi mi fate tutti gli auguri in coro, se no vengo e vi picchio una scopettata sulle orecchie. Oggi è il mio compleanno, baci baci. Oggi è lunedì, è una bella giornata perché è il mio compleanno, avete capito? È il mio compleanno. Baci baci, Dani dalle Matte.
3: Te lo sei preso di ferie il tuo compleanno?
4: Auguri, qui non parte il countdown in vista del prossimo weekend che solitamente fa partire la Dani.
5: Perché è il suo compleanno, va bene? Allora dovete fargli gli auguri, volete cantare la canzone?
6: Però sì, auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Dani, tanti auguri a te.
5: Yeah, yeah. Allora, ok, altra barzelletta, altro giro, altra barzelletta, via.
7: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One, buongiorno Sergio, buongiorno Pat, Manu, ciao.
5: Ciao.
6: Manu, ciao.
7: Allora, praticamente volevo raccontare sta storiella che è una cazzata micidiale.
5: Sentiamo.
7: C'è la mamma Tasso col figlioletto, incontra un altro Tasso e il Tasso dice alla mamma: ma è tuo figlio questo? Certo, come hai fatto a capirlo? T'assomiglia. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Dai con la grinta di lunedì.
4: Non è male, dai.
6: Però fa ridere.
4: T'assomiglia.
6: Però fa ridere, sì.
5: Ne sapete altre? Ne sapete altre?
6: Non cominciare, non cominciare.
5: Dai, ne sapete altre? Che bella che era questa canzone, mamma mia, la musica di Radio Number One per svegliarvi, per mettervi in moto in questo lunedì. Arriva Amy Winehouse.

0: la versione reggae di Amy Winehouse, Our Day Will Come, è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato, 2011 l'anno in cui ce l'ha regalata. Allora Patrizio, c'è una domanda per te che le sai tu, che ne sai a pacchi, senti.
1: Caro Patrizio Romano, tu che sei tuttologo, che sai tutto, un po' di tutto, no? Che cos'è quella cosa che prende il vecchione, cioè che prende il vecchio nascondersi dietro al palo del parcheggio sotterraneo del supermercato, e quando metto la retromarcia quel bastardo si passa dietro, ne ho già stesi tre. Adesso ho comprato la macchina con i sensori, così almeno me ne accorgo. Che cos'è che fa muovere il vecchione dietro al palo? Me lo spieghi per favore, grazie, ciao.
2: L'umare del parcheggio, sì. Praticamente
3: c'è un problema, il problema è vero, perché loro continuano a prendere il carrello, il carrello non si dovrebbe prendere perché è ricco di ferro e quindi hanno quell'energia in più.
2: Quello è il discorso, questa potrebbe essere una spiegazione. Sì, poi ci sono anche quelli, siccome io ho proprio nel fine settimana ho utilizzato il ritocchino della vernice per il paraurti della macchina, ci sono anche quelli che invece nel parcheggio ti danno una bella botterella e ti lasciano la macchina bella rigata.
3: Quindi hai preso la confezione da un chilo?
2: Sì, ho preso il King Kong, quello, la versione maxi.
0: King Kong,
2: sì, perché si chiama King Kong questo ritocchino.
0: Ma sono sempre persone anziane che fanno queste cose qui?
2: Non lo so quello, però insomma ti fa un po' girare al ciribicco, quando
0: mi preoccupo,
2: vedi la macchina
0: perché
2: tutta
0: rigata. Siccome sono lì diciamo con l'età, no? Quando comincio ad nascondermi dietro ai pali dei parcheggi o a rigare le macchine della gente, cioè magari è il caso di preoccuparsi.
3: Tu fai così?
0: Al momento ancora no, però la strada è breve, sentiamo.
4: Ciao, buongiorno amici scombricolati, ciao moschettieri, ciao. Tutto bene?
0: Sì.
4: Allora, io vi dico di me che ho passato un bellissimo weekend, super scoppiettante, eccezionale, ho fatto tante cose, mi sono divertita, ho mangiato ovviamente limitatamente perché non voglio ingrassare,
0: bevuto.
4: Non voglio mettere i chili perché tra un po' la prova costume è lì nell'angolo. E poi, cioè, veramente, ma che belle giornate che ci sono state in questo weekend. Sono proprio contenta. E voi cosa avete fatto di bello, amici miei? Un abbraccio, ciao ciao, buon lunedì.
0: Ma buon lunedì anche a te. Io vorrei avere la metà della gioia di vivere della Piera, proprio in generale della vita.
3: Vero, è proprio brava, lei si diverte e poi è attenta. E così.
0: Certo.
3: Vediamoci, Piera.
0: Sono i gin tonic, comunque, secondo me.
3: Ok.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
7: Andiamo!
6: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
7: Ma poverino, una vita che vanno lì.
6: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
7: Certo, che è vicino.
6: È il tuo.
5: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
8: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno alle meteopatte, un saluto alle meteopattine, comandate, capitanate dalla nostra Manu Doriani, sono le meteopattine canarie. Andiamo dunque a inquadrare una settimana che progressivamente registrerà la rimonta anticiclonica.
2: Oh,
1: porca miseria, cosa ho detto? Cosa ho detto di male per beccarmi sta frustata? Rimonta anticiclonica che tra, diciamo, 24-36 ore porterà sole dappertutto. Quindi, festeggiare gli anni Sinner, sì, tutti insieme. Dai, allora, questa settimana che insomma inizierà con qualche ancora disturbo, soprattutto al nord-ovest, ma andrà migliorando. Al nord, oggi nubi che torneranno ad aumentare sulle Alpi con piovaschi e temporali. Che c'è? È una bufera questa, è temporali dal pomeriggio, in progressiva estensione prima di sera ai settori di pianura. Però già entro fine giornata miglierà al nord-ovest e in Lombardia. Da domani decisamente meglio, torna il sole su buona parte del settentrione con le ultime note instabili su Emilia Romagna e Triveneto, dove ancora potrà registrarsi qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio. Temperature in aumento che andranno anche a toccare i 25-26 gradi. Da mercoledì invece sole un po' dappertutto, a parte qualche rovescio locale su Alpi centrali e orientali, per la rimonta anticiclonica che poi ci regalerà una seconda parte della settimana davvero splendida, splendente. Tutto, ragazzacci.

0: Runway, il pezzo di Lady Gaga insieme a Dolce, fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada. Non è l'unico, tra l'altro ce ne sono altri due, Shape of a Woman e Glamorous Life, che sono presenti in questa colonna sonora, che tra l'altro vanta un sacco di nomi importantissimi. C'è un errore nel Diavolo Veste Prada, proprio all'inizio, magari ne parliamo tra poco perché Sergio l'ha visto. Prima c'è il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. Oggi possibili disagi sui trasporti e altri servizi da nord a sud. Sono in corso infatti le risultanze dello sciopero generale. L'agitazione indetta dall'Unione Sindacale di Base interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenord. Il tutto fino alle 21 di stasera. I treni in forma FS possono subire cancellazioni o variazioni, ad aderire anche Italo, mentre escluso il trasporto aereo. Trenitalia garantisce fasce orarie durante le quali il servizio sarà erogato. Così è stato dalle 6 alle 9 e così sarà dalle 18 alle 21. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, Italo ha tra l'altro pubblicato online la lista delle corse garantite. A incrociare le braccia oggi ci sono anche i dipendenti del trasporto pubblico locale in diverse città italiane. A Milano però i mezzi ATM circolano regolarmente perché lo sciopero si è già svolto venerdì 15 maggio. Ed ora una notizia che non farà piacere a chi si appresta, magari tra qualche annetto, ad andare in pensione. Guardami bene negli occhi, Sergio, guardami bene negli occhi. Allora, dal 2027 potrebbe non bastare lavorare, ma me faccio fatica a leggerlo, fino a 71 anni. Mannaggia, l'età pensionabile ritorna al centro dell'agenda politica, il governo lavora a una mini riforma delle pensioni che punta da un lato a mantenere strumenti di flessibilità in uscita, belle queste parole, dall'altro a recepire gli aumenti automatici legati all'aspettativa di vita. Aumenta l'aspettativa di vita, aumenta l'età in cui puoi andare in pensione. Il risultato è un doppio binario, visto che parlavamo prima di trasporti, la proroga degli scivoli aziendali, oppure come l'isopensione, oppure un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici e contributivi. Per molti lavoratori, soprattutto i più giovani, ai noi, e interamente nel sistema contributivo, dal 2027 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il proprio lavoro. Ormai ci incatenano al lavoro fino tra poco a 80 anni, 90 anni. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: could break my heart.
1: Break my heart, tra poco si sposa, ci sarà la Sicilia in grande spolvero e in grande fermento. Dua Lipa si sposa,
2: sì,
1: Dua
2: sì,
1: Topa.
2: A Palermo.
1: A Palermo. A Palermo.
3: Ma non mi ha chiamato.
2: Non ti ha invitato?
1: Non ti ha chiamato.
2: Aspetta.
1: E vabbè, l'ex non si invita ai matrimoni.
2: No,
1: per non farti soffrire.
2: Certo, ovvio.
1: Allora, parlavamo prima del Diavolo Veste Prada, che tu hai visto questo weekend, sì. Giusto? Il 2 è bello? Non spoilare.
3: No, secondo me poche volte il secondo è bello come il primo, ecco, in quel senso
1: sì.
3: Lì.
1: Mi fa molto ridere, perché sono un sacco di miei amici di Milano che sono stati presi per fare le comparse, allora vanno a vederlo per vedere se si vedono. Dice, oh, vedi quella testolina là in fondo che fa capolino dall'angolo, quello sono io. Bravo, che figata. No, allora io seguo un profilo sui social molto divertente, dove c'è un ragazzo che ha un occhio molto molto attento e che sgama praticamente tutti i grandi errori che ci sono nei film, errori di sequenze, no?
3: Okay.
1: E il Diavolo Veste Prada 2 inizia proprio con un errore di sequenza. Allora il film inizia, non ci sono spoiler in quello che sto per dirvi, inizia solo con lei, Anne Hathaway si chiama,
3: sì,
1: giusto?
3: Hathaway, sì.
1: Che va, esce di casa per andare al lavoro ed entra in una bakery e si prende un
3: Beagle è un'altra cosa,
2: soprattutto in Veneto.
1: Si prende quel panino lì, sì. E si prende quel panino lì e poi a un certo punto fa un pezzo di strada sempre con questo beagle.
2: No, il beagle, no, il beagle, ancora.
1: Sempre con questo panino in mano. Poi a un certo punto scende dalle scale della metropolitana e il panino non c'è più. E uno dice, se lo sarà bagnato? No, perché quando arriva sotto la metropolitana il panino c'è un'altra volta.
2: Torna il beagle.
3: Il beagle è una roba che va e viene.
1: E quindi c'è questo mistero del beagle che è appunto a fare sciubare nelle prime scene di Diavolo Veste Prada.
2: Non è un errore da poco, comunque, scusate.
1: E non è un errore da poco. Adesso io non ho ancora.
4: Buongiorno dal vostro massimo mistero.
2: Oh,
4: e cosa può essere successo nel Diavolo Veste Prada 2?
1: Al beagle.
4: E al beagle, cosa gli è successo giù per le scale? Quando c'è il beagle
2: che rotola giù dalle scale,
4: cosa fa Ananatawe? Perché prende il beagle in una bakery?
2: Non lo so.
4: Vai a prenderlo da un'altra parte.
2: Devi chiedere alla regista.
4: E si va al canile a prendere il beagle.
2: No, sì, quello.
4: Lo adotti. Che fine ha fatto? Dove è? È un mistero?
2: Sì.
4: Sono massimo mistero. E io ti dirò dove è finito il
2: beagle.
4: Chiamatemi 393 444 0444. Il massimo mistero è qui per voi, vogliamo sapere. E voi il beagle,
2: sì,
4: dove lo perdete?
2: Mi sembra più chi l'ha visto che mistero, vabbè. Cerchiamo il beagle, va, dov'è il beagle?
1: Alla fine dove è finito sto beagle?
2: Non lo so, lì alle Canarie c'è qualche beagle che hai visto in giro?
1: No, non abbiamo beagle. Ne siamo momentaneamente sprovvisti, ma ci stiamo organizzando. Arrivano dalla peninsula.

0: Annalisa con Esibizionista su Radio Number One, le 9:41, tra poco una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

vibration of the groove.

0: Che è incredibile che non mi si sia mosso il Monello ballerino stamattina con questa canzone, ma incredibile. Avrei detto grandi coreografie su questa grande canzone di Radio Number One e invece niente. Allora non ho nulla, stavo dicendo che non ho nulla di particolare da dire, se non ho nulla di particolare da dire.
1: Pipponcino.
0: Vabbè, metti
2: il pippone della Doriani, è il pippone più bello che c'è.
0: Giusto così, perché ci piace la sigla. Allora, no, è nel senso che la curiosità interessante che mi ha fatto anche molta tenerezza sugli Alcazar, che sono famosi per le loro partecipazioni, loro sono svedesi, a questo festival che fanno in Svezia che si chiama Melody Festivalen. Loro partecipano tutti gli anni al Melody Festivalen e per, allora, chi vince questo festival va all'Eurovision praticamente. Loro hanno partecipato una marea di volte, sono diventati famosi proprio per la loro partecipazione, ma non l'hanno mai vinto e quindi non sono andati alle Eurovision, amori, sono un po' come i giallisti.
1: Che sfortuna,
0: che ci provano, ma non ci riescono mai. È così, però insomma le canzoni comunque sono rimaste e ci piacciono assai.
3: Sono belle, allora, gli Alcazar. Poi se
1: Alcaraz, stava dicendo Alcaraz.
0: Di Alcaraz, esattamente. Allora, tornando sul discorso del Beagle, c'è un nostro ascoltatore che dice che nel dialetto bresciano significa il bifolco. Giuseppe,
1: no,
0: dice
1: no, che il dialetto bresciano il bifolco è l'ombelico, scrive.
0: Ah, il bifolco e l'ombelico. E cosa c'entra il bifolco col beagle?
1: Chi ha dato del bifolco?
0: Chi ha dato del beagle?
3: Chi ha dato del beagle a chi?
1: Non lo so. Chi l'ha dato?
0: Non lo so.
1: Non
0: vabbè,
1: lo so, non si comunque, sa. Vabbè, comunque abbiamo.
0: Non incastriamoci sul beagle.
4: Chi ha dato del bifolco al beagle?
0: Ancora.
4: Cos'è questa storia? Dov'è il vero mistero della bigolite?
1: La bigolite. Cos'è la nuova patologia? La bigolite, ragazzi.
0: Una vuvuzela ci sta sempre bene per riportare un attimo l'attenzione.
5: Più che massimo mistero, sembri Guzzanti quando faceva un butto.
3: Buti?
5: Cos'era l'ottavo nano? Mi sembra la trasmissione.
3: Lei era la.
0: Non lo so.
5: Però lei non mi ricordo il personaggio. Ecco. Che fine hanno fatto i Beagle?
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Stiamo impazzendo tutti.
5: Vulva.
1: Mettici la.
3: Lo sapevate?
1: Vabbè. Siamo partiti da sto panino del film e siamo arrivati a degenerare qua. Ma cosa ancora?
3: Ma
1: cosa
3: quel
1: c'è?
3: Panino era del generale? Era del generale?
0: Degenerare.
3: Ho capito male, scusate, ho capito male.
1: Incredibile.
3: Ho capito male, scusa.

0: talk about.
1: Oh, ma che ridere, stavo spiegando. Madonna e Sabrina Carpenter, sì, Bring Your Love.
2: Ma perché si presentano tutte e due nella canzone? Perché?
1: Stavo spiegando a Pat Romano che mi dice: vabbè, ma scusa, ma perché non si ricordano come si chiamano? Che una dice Sabrina e l'altra gli dice
2: Sabrina,
1: Madonna.
2: Madonna! No, mi ricordava Baby Kay ed Elettra Lamborghini, anche loro si
1: certo,
2: presentano
1: Elettra,
2: sempre.
1: Elettra Lamborghini, anche a Mr. Lova Lova, ce ne sono un sacco che ci ricordano.
3: Ricordiamo che tutte le volte noi, Patrizio Romano.
2: È vero.
1: C'è Patrizio Romano, Sergio Geronimo.
2: Però noi non cantiamo.
1: Fa niente. Vabbè, usciamo dal tunnel. Allora, stamattina faccio un piccolo riassunto dalle puntate precedenti. Attorno alle 7:40 noi abbiamo regalato ai nostri ascoltatori dei biglietti.
2: Per Villa Taranto a Pallanza.
1: Esatto, per Villa Taranto. E abbiamo fatto una domanda. La risposta esatta a questa domanda era Van Gogh alle 7:40. Alle 9:45 arriva questo.
4: Ciao, sono Barbara Wiz di Pam. È Van Gogh che ha dipinto quel quadro. Sì, ciao a tutti.
2: La notte
1: ciao,
2: stellata.
1: Ciao.
2: Quindi a vincere il premio grazie. Come ultima arrivata in questo
3: sì,
2: caso.
3: La maglia nera, la maglia nera.
2: Sarebbe da dare due biglietti anche a lei, perché fuori tempo massimo, insomma, un piccolo cadeau bisogna darlo.
1: Era come la schedina a zero, no?
2: Quello che non becca un pronostico, sì.
1: Allora io chiuderei con una poesiola.
5: Buongiorno, scombricolati del mio cuore, perché se anche piove e tira vento, con voi faccio sempre centro.
1: Oh yeah!
5: Baci baci da Dani da Brescia.
1: Ciao Dani da Brescia, con la pioggia,
2: che bella
1: con
2: chiusura.
1: Il vento.
2: Sono anche quasi commosso.
1: Sì, anch'io, devo dire anch'io. Allora, con la pioggia e con il vento, anch'io faccio sempre centro perché ho Pat Romano.
2: Ma io faccio super centro perché ho Sergio Sironi.
3: E invece io non centro, non

0: guru.
1: Un piccolo consiglio: se non riuscite ad essere sereni, cercate di essere almeno poco nuvolosi.
2: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
3: La combriccola di Radio Number One. La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: bentrovati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti voi, lunedì 18 di maggio, come sempre con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Allora, come è andato questo weekend? Scorpacciata di tennis per tutti.
0: Esatto. Sì, sì, dai, più o meno per tutti, ne parliamo sì. Tra poco, anche perché insomma ci sono stati tantissimi momenti emozionanti, e adesso quando c'è il signor Mattarella. Signor Mattarella, come l'ha chiamato Yannick Sinner. No, beh, insomma, ragazzi, sono anche esseri umani, io lo dico sempre, molto speciali, quindi non a caso sono dei campioni.
8: Poi hai visto, in due o tre hanno festeggiato lo scudetto dell'Inter a Milano.
0: Ah sì, ho sentito qualche strombazzamento. No, in realtà in Piazza Duomo c'era casino.
8: Centinaia di migliaia di persone, no, davvero, tantissima gente.
0: Giustamente, insomma, una giornata di festa, poi vi daremo gli aggiornamenti, insomma, su
8: anche sui
0: quello
8: fattacci.
0: Che sta accadendo, sui fattacci, certo, di cronaca, sui sommozzatori specializzati che sono arrivati dalla Finlandia per cercare di recuperare i corpi dei subacquei che hanno perso la vita alle Maldive. Allora, intanto noi siamo pronti per partire, come sempre, con la nostra musica number one.
8: Partiamo.
7: The Journalist, gli spacca notizie.

0: dopo le 10 di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Beh, insomma, ragazzi, siccome tutto il mondo ci celebra grazie a Jannik Sinner, mi sembra giusto che oggi, insomma, iniziare, no, con questa strepitosa vittoria di Jannik. E anche perché ieri ho fatto poi questo, ci sono stati veramente tanti momenti belli, insomma, però devo dire il suo discorso molto naturale così con il signor Mattarella. Ha detto che lui ha sempre paura di fare delle gaffe con Mattarella, che guarda, lo guardava con gli occhi tipo, sai, quando i nonni guardano i nipoti ammirati, non so, aveva proprio questo sorriso, come dire, sono felice di essere qui.
1: Beh, poi dopo la consegna del trofeo, dopo quelle due parole dette al microfono, se l'è coccolato a lungo, si vedeva parlavano, insomma, anche perché Mattarella è comunque un appassionato sportivo, l'ho già fatto capire, insomma, in tante situazioni. Dunque è ufficiale, siamo un popolo anche di tennisti, scherzavamo prima all'inizio della trasmissione, no? Poeti, santi, navigatori e tennisti. Siamo pronti per essere un popolo di tennisti e di dimenticarci oppure accantonare per un po' il calcio, oppure no?
0: Perché guarda, stamattina io leggevo un articolo, devo andare a ritrovare, scritto da chi, ma insomma sul Corriere della Sera, in cui veramente trovo sia giusto questo fatto di dimenticarci in questo momento, non del calcio, ma di cercare di capire perché il tennis funziona e il calcio no. Insomma, il calcio sappiamo che è in crisi e quindi ha bisogno di, secondo me, molto tempo per poter essere ricostruito e poi ripartire, perché insomma poi il calcio è sempre stato il nostro sport, almeno quello degli italiani preferito. Diciamo che non sarà più l'unico, non vuol dire che non possa convivere.
1: Assolutamente, perché a volte sai, nella semplificazione giornalistica, sai, o vai da una parte o vai dall'altra, non è vero, no? E poi voglio dire, poi quando arrivano anche i successi, ad esempio cito, non so, della pallavolo mondiale, ci accorgiamo che abbiamo anche tante altre peculiarità. Bello comunque, bello ieri a Roma, bello oggi vedere la Gazzetta dello Sport con il faccione di Sinner, e guarda che non è scontato, nel giorno in cui si assegna lo scudetto, vedere tutta la pagina dedicata a Sinner
0: parlare
1: dello scudetto dell'Inter, non è scontato, non è scontato.
0: Comunque c'è stato questo abbraccio, questa stretta di mani molto bella tra Adriano Panatta, che questo trofeo l'ha vinto 50 anni prima. Stamattina invece questa l'ho letta, questo suo, diciamo, intervista al Corriere della Sera, dove lui ha detto di essere molto contento, ovviamente, di cedere il posto nell'Albo d'Oro al numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, e ha anche spiegato qual è secondo lui il segreto di questo ragazzo, e che non avrebbe potuto mai essere come lui, a parte che hanno giocato in momenti storici evidentemente diversi, no? Dove il tennis comunque, insomma, quando giocava Panatta, che è stato un grandissimo tennista, era sicuramente diverso. E ha anche detto che nell'orecchio gli ha sussurrato che sai che Panatta consegnerà il trofeo anche a Roland Garros, e ha detto che gli piacerebbe moltissimo consegnargli anche quel premio lì a Parigi, e quindi vediamo.
1: Beh, manca solo quello, manca solo
0: quello lì,
1: manca solo quel torneo. E poi vorrei aprire anche un'altra piccola parentesi, nel 76 ad esempio io vidi quella partita di Panatta, e da lì iniziai a giocare a tennis, quindi tu pensa quanti ragazzini vedendo Sinner di questi anni, no, si avvicineranno al tennis.
0: Guarda, quando ti avvicini, quando c'è qualcuno che ti aiuta, così ti ispira a fare cose belle, vale sempre la pena, insomma, seguirlo. E lui ha questa capacità, al di là, insomma, di tutto, no? È un ragazzo molto semplice, molto ispiratrice, quindi bravo Jannik. Ci troviamo tra poco, dai.

0: Diretta qui a The Journalist, quindi trionfo insomma di Sinner, Vavasori, Bolelli, insomma ieri peraltro durante il momento delle premiazioni sono stati tutti momenti emozionanti dedicati alle famiglie, dediche ai genitori, insomma sportivi, sì, con le lacrime agli occhi, momento carino, carinissimo, devo dire anche il lunghissimo applauso a parte per il Presidente della Repubblica Mattarella, Casper Ruud del pubblico
1: bravissimo,
0: di Roma.
1: Bravissimo.
0: Guarda, è bravissimo, ma devo dire che quando il pubblico applaude così tanto gli avversari è un bellissimo esempio veramente di pubblico che ama lo sport, lo possiamo dire, perché di solito c'è quello che fischia, quello no, maleducato, ma no. Ieri è stato veramente tutto perfetto.
1: No, ma teniamocelo stretta questa cosa qui, non è scontato. Unico difetto per Casper Ruud che non è riuscito ad aprire la bottiglia di Prosecco, hai visto?
0: No! Era
1: inguaiato, probabilmente lui non è abituato, c'è quel semplice meccanismo che noi conosciamo, no? Cioè
0: sì,
1: scartare, cioè svitare quella la gabbietta.
0: Beh, l'altra volta non riusciva neanche Sine, poi secondo me si è preparato,
1: sì,
0: un
1: si
0: po'
1: preso...
0: gli hanno fatto vedere
1: ma cosa
0: come
1: fanno
0: si fa?
1: Questi ragazzi non aprono bottiglie di champagne,
0: secondo me hanno quelli che glieli aprono.
1: Non so, però mi ha molto sorpreso, a un certo punto ha mollato e ha detto ascolta guarda aprila solo tu, gli ha detto e innaffiami perché io non sono capace ad aprirla. No, molto molto sportivo, a parte che è un figo pazzesco Casper
0: Ruud, sì, è vero
1: e poi è stato molto molto sportivo, ha giocato molto bene,
0: ci ha preso in giro anche per i mondiali di calcio, ma è giusto perché l'ha fatto in maniera molto molto carina, c'è poco da dire, insomma è così. Allora il momento top è quando ha rinquadrato Binaghi con il cappello,
1: che
0: tipo
1: è presidente della federazione,
0: presidente della Federtennis, insomma con il cappello. No, guarda, adesso a parte gli scherzi, quando funziona tutto così è ovviamente merito sempre di chi c'è dietro, degli uomini che ci sono dietro, c'è poco da dire.
1: Complimenti vanno sicuramente alla federazione, anche perché l'alto numero di azzurri in questo momento, no, per questi del tennis. Unica nota stonata di tutta la giornata, la solita tribuna con tutti i politici, no, presente, quale? Che non pagano.
0: Ma dici che roba non pagano?
1: C'erano tutti i ministri, tutti in giacca e cravatta, ma vai a vedere il tennis.
0: Giacca e cravatta, ma scusami.
1: Ma smollati un attimo, ma stai guardando il tennis.
0: No, io su quello sono d'accordo, dai, devi essere vestito carino.
1: Ma
0: guarda, noi italiani,
1: ragazzi,
0: noi italiani abbiamo poi questo valore aggiunto di comunque dell'eleganza, non levatecela che in giro su tutti smandrappati, no? Per carità, dai, bene, no, l'eleganza va bene, poi sul fatto che hanno pagato meno, non lo so, non credo che abbiano pagato.
1: Solita tribuna d'onore.
0: C'è, ma...

0: Apnea con Emma. Allora, questo fine settimana, prima del fine settimana, insomma, sono accadute, devo dire, dei fatti di cronaca di cui sicuramente parliamo. Intanto, siccome è iniziata l'immersione dei sub finlandesi specializzati nel proprio recupero, diciamo nel salvataggio di persone, insomma, sotto il mare, insomma, di sub, dovrebbero essere, non so se ancora, ma arrivati alla grotta degli squali, dove probabilmente si trovano i corpi degli italiani, dei quattro sub italiani che hanno perso la vita in questa immersione.
1: Certo, nome non ben augurante questa grotta degli squali, ma questo è. Dai, ci torniamo tra poco con qualche aggiornamento.
0: Sì, a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto?
5: Cabro!
6: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi, eh?
2: Happy Hour al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: telefono libero, non fatevi chiamare, non fatevi disturbare da quelle chiamate che vi arrivano per proporvi poi succede sempre così, cioè magari non ti chiama nessuno, no? Poi quando tu stai aspettando una cosa, chi ti chiama? La chiamata quella lì spam. No, vabbè.
1: Vabbè, dopo questo annuncio liberatorio.
0: No, sì, capito, che ti chiama spam, sì. Dici, ma porca miseria, ma perché mi chiami adesso? Chiamatemi in un altro momento. Sembra che quasi abbiano le telecamere a volte, va bene.
1: Allora, dai, andiamo su questa notizia, insomma, notizia. Diciamo che in questo momento siamo sul dopo notizia, insomma, parliamo ovviamente dei corpi degli italiani che sono sott'acqua alle Maldive, ma soprattutto del recupero di questi corpi da parte di questo team super specializzato che è in corso in questo momento. Sono arrivati, insomma, questi finlandesi che pare tra l'altro siano super conosciuti in patria, sono dei subspeleologi e sono molto molto bravi e hanno strumenti davvero all'avanguardia per poter effettuare questo tipo di recupero, non salvataggio in questo caso, ma recupero.
0: Sì, tra l'altro sono due uomini e una donna, sono i tre diciamo sub e super specializzati che arrivano dalla Finlandia, che avevano già salvato, vi ricordate tutti, sì, quei bambini che erano rimasti intrappolati in Thailandia, anche in altre operazioni, possono scendere fino a 100 metri di profondità. Allora sono arrivati questa mattina molto presto nel sito, diciamo, in cui poi hanno iniziato l'immersione, che è iniziata intorno alle 8:40 di questa mattina, quindi le condizioni meteo sono giuste. Diciamo che le prime notizie, però, insomma, c'è da fare molta chiarezza, perché stanno uscendo tantissime notizie che giustamente disturbano anche molto i familiari, nel senso che il presidente delle Maldive ha detto il team aveva permesso fino a 50 metri, ma i due nomi, diciamo, delle due ragazze, credo, più giovani, non erano presenti in lista. Comunque, insomma, adesso devo dire che questo magari si vedrà dopo, l'importante adesso è cercare di recuperare i corpi, certo, e anche cercare di capire che cosa possa essere successo, visto che insomma erano comunque dei subacquei esperti, no?
1: Cioè, sì, tre di assoluto primo livello. Tra l'altro il presidente delle Maldive è stato proprio molto dispiaciuto, perché conosceva ovviamente questo team, sì, che faceva ricerca alle Maldive già da tanti anni, anche per il legame con l'Italia, quindi al di là delle polemiche c'è davvero molta tristezza per quanto accaduto. Bisognerà capire, molto curioso, molto direi anche affascinante, se mi permetti il termine, la tecnologia che utilizzano invece questi spelio sub per recuperare, per andare sott'acqua oltre 100 metri. Incredibile questo rebreather, un sistema, sì, di respirazione subacquea, sì, questi scooter subacquei, insomma sono davvero molto molto bravi,
0: sono, speriamo, molto attrezzati, anche, sì, perché lì insomma il grosso pericolo è appunto era presente dalla presenza degli squali, e quindi devono fare in fretta e cercare di capire, insomma, se è possibile ancora trovare, diciamo, i corpi degli italiani. Adesso vediamo, insomma, ci sono notizie in continuo aggiornamento. Diciamo che tra l'altro si è parlato molto di questi sub finlandesi, perché non solo, sì, sono super preparati e attrezzati, ma hanno dato immediatamente disponibilità per insomma per riuscire a trovare i corpi degli italiani, sì, che, sì, sì, appunto hanno perso la vita, insomma, in questa immersione.
1: La società si chiama Dan Europe ed è, penso, non so se è unica al mondo, ma non so se ci siano altri team nel mondo, ma penso proprio di sì.
0: Allora vediamo, intanto noi vi teniamo ovviamente aggiornati, non arriveranno a breve chiaramente gli aggiornamenti, tra poco giochiamo.

0: Alex Warren, Ordinary. Allora, sono le 10:39 minuti qui a Radio Number One. Siamo pronti per giocare.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, attenzione, Radio Number One vi regala natura, in questo caso è divertimento. Se sarete velocissimi vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Sono situati a Verbania, sul Lago Maggiore, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia e oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo.
2: Attenzione, perché la risposta alla domanda ve l'abbiamo già detta in pratica. Su quale lago si affacciano i giardini botanici di Villa Taranto? Maggiore, Garda, Como, Trasimeno? Scrivete il vostro nome e la risposta al 393 444 0444. Veloci.
1: The Journalist, gli spacca notizie. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: canzoni più belle di Elton John 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacchi notizie con Fabiana e Claudio. No, non ci siete caduti nel trabocchetto e quindi andiamo a salutare chi ha vinto.
1: Roberta, eccoti, buongiorno Roberta.
2: Ciao.
0: Ben ecco. Arrivata Roberta.
2: Grazie, ciao, non ci credo.
1: Perché
0: dai,
1: non ci credi?
0: Dai, 13.
2: Ci credo, grazie.
0: Allora no, diciamolo, perché Roberta dice che non vince mai, che insomma però vedi che c'è sempre una prima volta, Roberta.
2: Ma sì, infatti, grazie mille.
0: Senti, ma tu che lavoro fai? Cioè lo so, però insomma la domanda te la facciamo per tutti gli altri nostri amici insomma che ci ascoltano, che lavoro fai, da dove ci chiami?
2: Sono operaia e sono di Bergamo.
1: Sì. Ma stai lavorando in questo momento?
2: Sì, sto lavorando, adesso mi sono spostata, faccio finta di essere in pausa.
0: Ecco, brava, no, perché sai che a noi ci chiamano tantissime persone che si spostano, no? Per non ma quindi non si ascolta la radio lì, cioè nel senso non che ascoltano tutti, voglio dire.
2: No, io sono al mio posto e sento, okay. Vi sento, c'è una compagnia bellissima, sì.
1: Ma da dove la senti, per curiosità? C'è dalle cuffiette oppure c'è una radio dentro?
2: No, una radio mia che mi tengo lì vicino vedi. Sento.
1: Ah, c'è una radiolina.
0: Ah, c'è una radio.
2: E faccio passare le altre radio perché sennò poi mi danno fastidio.
0: Brava, guarda, Roberta, purtroppo non ti possiamo dare dei biglietti in più, però tu li meriteresti, quindi ci annotiamo il tuo nome, non si sa mai, perché ti teniamo lì nella lista dei preferiti. Allora, ti porti via questi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che beh, deve essere stupendo. Insomma, tu ami le piante e i fiori? Sì.
2: Allora, io, mio marito è un appassionato, infatti ci fanno tutti i complimenti perché abbiamo un giardino che è meraviglioso e che lo cura tutto lui, e perciò ci vado con lui.
1: Beh, allora qui davvero avrà pane per i suoi denti, perché qui ci
2: ciliegina sulla torta.
1: Assolutamente.
2: Sabato è il nostro anniversario di matrimonio, perciò più bello di
0: così. Ma che bello, auguri, complimenti.
2: Grazie.
0: Cosa possiamo aggiungere a questo? Un anello?
2: No, basta
0: queste cose così banali.
1: No, ma
0: no.
1: non lo stiamo dicendo a te, lo stiamo dicendo a lui, che sarà l'ascolto. Come si chiama lui?
2: Lui si chiama Enzo.
1: Datti Enzo. Una mossa, dai, fai qualcosa.
0: Fai qualcosa.
1: Dai, va bene.
2: Sì, qualcosa starà già pensando.
1: Bravissimo.
2: Ma
0: non solo
2: tu
0: tulipani, ma anche anelli.
2: Scherziamo. Con questo lo spiazzo.
1: Ciao Roberta.
0: Ciao Roberta.
2: Grazie ragazzi, grazie di tutto. Ciao.
0: Grazie a te, buon lavoro.

0: Maroon 5 Makes Me Wonder. Allora, mancano pochi minuti alle 11, tra poco ne arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi attenzione perché vi diremo in quali musei andare, cioè perché ci sono dei musei veramente molto strani, no? Se ne avete girati parecchi, magari questi di sicuro non li avete ancora visitati, e quindi vi diciamo dove e quali sono.
1: Certo, io ad esempio non avevo mai sentito nominare il museo dei Water, me lo segno.
0: No.
1: Per una delle prossime vacanze, visto che parliamo spesso di vacanze, problemi, si parte, non si parte, intanto noi ci portiamo avanti, ok?
0: Sì, sì, poi c'è anche il museo dei parassiti, insomma ce ne sono tantissimi, molto interessante, ne parliamo tra poco con The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Piazza Grande a Modena ieri si è riempita in pochi minuti di migliaia di persone, rispondendo così all'appello fatto dal sindaco, che ha chiesto ai modenesi di riunirsi appunto nel cuore della città dopo i drammatici fatti di sabato, quando un'auto a folle velocità ha travolto pedoni in pieno centro storico. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura, al termine del quale ha affermato che il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico. I corpi di due donne, ancora in fase di identificazione, sono stati ritrovati in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ipotesi, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore. Con l'arrivo di tre specialisti finlandesi a Malé ripartono con slancio le attività di ricerca e recupero dei quattro sub italiani ancora dispersi nelle grotte dell'atollo di Vavu alle Maldive. Meteo permettendo, dunque oggi riprendono le complicate operazioni. Il team specializzato si è riunito con la Guardia Costiera delle Maldive per definire una nuova strategia per il recupero dei corpi. Le autorità olandesi stanno preparando strutture di quarantena a Rotterdam in attesa dell'arrivo domani nella città portuale olandese della nave da crociera Ondius colpita dall'antivirus. Verranno attivate tutte le misure sanitarie d'emergenza. Oggi possibili disagi sui trasporti e altri servizi a causa dello sciopero generale. Agitazione indetta dall'Unione Sindacale di base, che interessa tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord, fino alle 21 di stasera. A incrociare le braccia sono anche i dipendenti del trasporto pubblico locale in diverse città italiane. A Milano però i mezzi ATM circolano regolarmente, perché lo sciopero si è già svolto venerdì scorso. Una piazza Duomo gremita, illuminata dai fuochi d'artificio, accolto ieri sera il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto, indolore l'1-1 interno col Verona. Nella lotta Champions sorridono il Napoli, che stacca il pass vincendo a Pisa, il Milan 1-2 a Genova e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Rossoneri e giallorossi ora più 2 sulla Juventus, crollata in casa con la Fiorentina, e sul Como che piega il Parma. Atalanta KO in casa 0-1 col Bologna, ma va in Conference. Per la salvezza vincono in trasferta Lecce col Sassuolo Suolo e Cremonese a Udine, Salentini che preservano un punto di vantaggio. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: la sua parte brasilera, certo. Bossa nostra, bella questa canzone nuova di Gaia. Allora, sono le 11:06, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One dei giornalisti, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi portiamo in giro per questi musei, alcuni sono un po' lontani, altri insomma vicino, sono sicuramente diciamo dei musei molto originali.
1: Beh certo, quando si va in giro insomma alla fine che cosa, che, per che cosa ci si organizza? L'hotel, il ristorante, il viaggio
0: e qualche museo, non tutti perché sennò...
1: Allora, qui ci sono delle idee davvero stravaganti che potrebbero condizionare il vostro lunedì completamente, secondo me. Il primo ad esempio è proprio il museo dei Water a Delhi, non esattamente vicino, no. Che cosa si vede? I vari tipi di water del mondo? Carino.
0: Beh, non solo, se leggi ci sono altre cose.
1: Sì, no, no, ho capito, però voglio dire museo dei water, non so quanta gente leggendo museo dei water riesce, è dedicato alla storia globale dei servizi igienici, sì, ho capito io. Però
0: si può andare a vedere qualcosa di originale. Allora, poi c'è il museo degli UFO che si trova nel New Mexico, beh questo è assolutamente diciamo interessante, insomma ci sono anche oggetti non chiaramente identificati, non è detto che provengano comunque da pianeti alieni. Poi attenzione, perché attenzione. C'è museo che io trovo un po' triste, però tristanzuolo. Allora, il museo delle relazioni interrotte. Nella città alta di Zagabria si trova questo museo dove praticamente sono esposti oggetti personali donati dopo rotture sentimentali. Quindi secondo ti lasci, magari hai un oggetto che per te rappresentava e lo porti lì nel museo. Quindi sono pezzi di vita, capito? Qualcosa che ha rappresentato l'amore, la fine, la perdita, la catarsi emotiva. Mamma mia, però. Donna,
1: ma nel senso è un oggetto che invece di restituire al tuo ex porti lì? Cioè il classico, ad esempio, non so, anello, braccialetto che
0: no, gli anelli non credo, gli anelli non si restituiscono, ma magari, che ne so, quel portacandele che il vostro fidanzato, la vostra fidanzata vi hanno regalato in un momento così di catarsi emotiva, di catarro emotivo.
1: Certo.
0: Lo porti lo porti nel museo, perché tu dici, vabbè, ma adesso la relazione è finita, no? Cioè, ma io cosa ci faccio di sta roba? Lo porto nel museo. Scusami. È il classico pezzo da museo.
1: Vabbè, comunque oggetti personali donati dopo le rotture. Insomma, nel 2011 ha ricevuto un premio, tra l'altro, come museo europeo più innovativo.
0: Capito? Insomma.
1: Questo neanche nemmeno tanto lontano. Allora, andiamo in Turchia. Beh, qui ovviamente questo si può capire, perché abbiamo parlato spesso, insomma, del trapianto dei capelli. Sì. Insomma, e qui in Turchia, in Cappadocia, c'è proprio questo museo dei capelli. Con una P, non cappelli. Capelli.
0: Capelli.
1: È iniziato per caso con una ciocca, schifo però, voi entrate e trovate ciocche di capelli di diversi colori provenienti dalle chiome di donne di tutto il mondo.
0: Tra l'altro, beh, il capello mica fa schifo. Allora, poi c'è, per esempio, le donne che desiderano possono tagliarsi una ciocca di capelli, la possono lasciare lì, diciamo, come con una targhetta da collezione. Poi c'è questo che invece fa un po' schifo. Si trova sull'isola di White ed è il museo della cacca. Allora, attenzione, perché esatto, qua non ci possono andare gli schizzinosi, perché ci sono oggetti da annusare, pulsanti da premere, ovviamente una vasta collezione di feci da guardare da vicino.
1: Ma è schifo.
0: Guarda, ma ragazzi, ma
1: anche cosa vuol dire oggetti da annusare?
0: Ma per carità, cioè io potrei proprio morire, no. Andiamo al prossimo, cioè il museo americano del Tabasco, che
1: dalla
0: si
1: merda
0: appunto
1: al Tabasco
0: in America,
1: bene,
0: in Louisiana. Poi c'è quello dei parassiti che si trova in Giappone a Meguro. Beh, questo può essere a livello scientifico interessante. Il museo dei videogiochi cabinati sovietici, il museo messicano subacqueo, e poi attenzione, questo qua, il museo, ma ci torniamo magari tra poco, perché tutti noi, io credo, abbiamo in casa una cosa inutile che porteremo volentieri al museo delle cose inutili e delle invenzioni sbagliate. È aperta la lista, fateci sapere. Può essere anche un regalo,
1: Invenzioni sbagliate, però è bellissimo. Cos'è un'invenzione sbagliata?
0: È un'invenzione venuta male, oppure anche delle cose inutili che avete comprato o, molto più facile, vi hanno regalato.

0: Radio Number One di questi strani musei. Alcuni sono carini, diciamo, altri, vabbè, insomma, anche se non ci andiamo, voglio dire, non muore nessuno, anzi.
1: Allora, alcuni indiscutibili, diciamo così.
0: Molto discutibili. Poi c'è questo qua, diciamo, delle invenzioni sbagliate, delle cose inutili. Si trova a Herbaumgarten, in Bassa Austria, ed è stato fondato nel 1984 da tale Fritz Gall. Praticamente ospita 400 oggetti assurdi come tostapane verticali, che secondo me non è male tostapane verticale.
1: Cosa vuol dire tostapane verticale?
0: Beh, invece che quello orizzontale, dove ne metti in orizzontale, metti uno sopra l'altro, ma è abbastanza inutile perché il calore, poi non so come funziona, insomma, non è un ingegnere riuscito questo qua. Zattere di salvataggio per mosche.
1: Ah, molto bene questa, è molto non vedo. Adesso metto questo su
0: Google. Zattere di salvataggio per mosche, ragazzi, vabbè. Borse antiladro, che potrebbe anche avere un suo perché, ma attenzione, con topolino meccanico. Cioè, a un certo punto forse ti esce un topo dalla borsa, e quindi spaventa il ladro.
1: Ma in ogni caso sono invenzioni sbagliate. Però sai che questo museo può essere
0: carino.
1: Carino, insomma.
0: Tu per esempio a casa hai un oggetto inutile che porteresti in questo museo?
1: Pieno di oggetti inutili, ma non
0: però
1: così,
0: non così
1: originali. Cioè, la zattera di salvataggio per mosche è davvero fotonica. Beh, questo, andarci con un ragazzino, per esempio, potrebbe essere anche carina.
0: Può essere
1: delle cose stranissime. Insomma,
0: poi c'è praticamente, diciamo, è estro creativo, però senza scopo pratico. Cioè, qui ci sono gli inventori che hanno inventato delle cose pensando di fare delle cose utili, ma in realtà poi non ce l'hanno. Però quando tu le vedi dici dai,
1: sembra
0: quelle cose che dici dai, non è male, la zattera per le mosche.
1: Sembrano
0: perché
1: quelle invenzioni del Ig Nobel, sai, quei premi
0: quelli
1: che vengono dati un po' al contrario, però in quel caso sono ricerche corrette, qui invece sono oggetti completamente insomma che non servono,
0: che sono completamente inutili.
2: Ciao, sono Fabrizio.
0: Fabrizio,
2: esiste il museo fallologico islandese.
1: Grazie.
2: Secondo voi che cos'è? Pensateci bene. Ma io credo che sia il museo del pene.
0: Certo. A meno che non sia separato. Guarda, fallo logico.
1: Io ti ringrazio molto per questo messaggio.
0: No, però guarda, stavo dicendo a Claudia
1: stamattina
0: che sono appena tornata ad Amsterdam, dove c'è tutte queste vetrine, no, ste robe che ormai siamo sul ridicolo proprio.
1: È una città fallologica.
0: Ma dai,
1: dire,
0: vabbè,
1: alla fine.
0: Sì, ma ha molto a turistica ormai a livello di queste cose. Tranne la signorina che spiegava in maniera dettagliata una commessa a delle turiste come usare in maniera dettagliata i sex toys. Quindi era lì che spiegava, no, perché se lo metti così cambia, se lo metti così, capito, queste cose così.
1: Va bene, comunque tra tutti questi, insomma, forse quello che così ha più impatto è proprio questo museo della cacca. Non benissimo.
0: All'ultimo posto quale metti? Io quello della cacca.
1: Anche
0: sicuro.
1: Io che schifo, non c'ho
0: voglia.
1: Al
0: primo?
1: No, al primo quello lì delle cose, delle invenzioni sbagliate, perché secondo me è curioso. Invece non mi convince molto quello degli oggetti restituiti dopo la storia d'amore, quello delle relazioni interrotte, anche perché ha un titolo un
0: è
1: po'
0: brutto,
1: un po' triste. No.
0: Poi comunque il museo degli UFO secondo me è carino, il museo degli UFO ci sta, e anche quello del tabasco, che non so cosa ci possa essere di interessante.
1: Sai, noi non siamo così acculturati sul tabasco, usiamo un tipo di tabasco.
0: A me piace il tabasco.
1: Sì, però non è che riconosci, non so, 20 tipi di tabasco diversi, come si fa il tabasco, per esempio, non lo so.
0: Non lo so.
1: Si va al supermercato e si compra la bottiglia.
0: Lo compri, esatto. lo mangi.
1: Si fa così.
0: Finito qua. Vabbè, comunque, insomma, se vi capita in giro per il mondo, questi sono musei che sicuramente potete vedere, che non avete mai sicuramente visto.

0: cantante di Sims Turns and I. Va bene, dai, l'importante è comunque andare per musei. Dopo, insomma, uno sceglie anche che tipo di museo vedere. Capito?
1: Sì.
0: Tu torni da un viaggio. Già, io ho fatto un giro per i musei. Ho visto quello, ho visto il museo dei capelli, ho visto il museo delle invenzioni sbagliate.
1: Vabbè, ma quello
0: può
1: è
0: essere
1: carino,
0: sempre fotoispiratrice, dai, va bene. Allora, rimanete con noi, visto che i meteorologi ci stanno dicendo che, a parte questa perturbazione, i prossimi giorni saranno calienti, addirittura temperature intorno ai 30 gradi.
1: Sì, così, quindi,
0: è così?
1: Il cambio
0: per
1: dell'armadio?
0: Sì,
1: sì, a così è arrivato quinto alla fine.
0: E ho visto, l'ho visto in francese, ma vabbè.
1: E poi attenzione, perché apriamo la pagina della collezione degli Swatch, perché è successo un finimondo nel weekend. Mamma mia, ma ancora gli Swatch tengono in modo così.
0: Ma non per quello, non perché tengono, perché poi li rivendono a un sacco di soldi.
1: Hai capito? Hai capito.
0: Sì, sì. Dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.

0: Davide e Delia, il mio paese, l'attuale numero uno della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato la Play One 18-21 qui su Radio Number One. Torniamo a collegarci con Marsalam, Mar Rosso, Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma del lunedì. Prego, dottoressa.
1: Uomo, donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Pensate ad un oggetto che sia l'uomo sia la donna vorrebbe, non può mancare secondo questa ricerca, e sono tra gli oggetti più richiesti dagli uomini e le donne nel mondo.
2: Ciao da Davide
3: e Ginevra da Milano. Per noi l'enigma della Sfinge sono i soldi.
0: I soldi, quelli tutti li vogliono, però non è quello, ragazzi.
4: Ciao Stefano, buon inizio settimana intanto. Allora, per Rosanna, Carmela e Diomeda da Castelgoffredo, l'oggetto era un oggetto? Non lo so se era un oggetto, ma comunque noi abbiamo pensato alla carta di credito, può
0: la
4: essere?
0: La carta di credito purtroppo non è. Grazie mille per l'inizio settimana, buona settimana, buon inizio anche a voi. Non è comunque la carta di credito.
5: Sogno i diamanti, ehi. I diamanti sogno, capito mi hai?
0: T'ho capito.
5: Mauro e gli annuzzo da Mesenzana.
0: Chi non sogna i diamanti, eh?
6: Ciao, sono Silvia da Torino, la risposta all'enigma potrebbero essere i diamanti?
0: Perché un diamante Ciao. È per sempre, un diamante è per sempre. Saluto te, amica mia di Torino, e tutti gli amici del Piemonte, non sono i diamanti.
7: Ciao Stefano, Monica da Milano. A me verrebbe voglia di dire i diamanti.
0: Anche
7: però
0: tu, tutti baci. I baci. No, un bacione a te, carissima, non sono i diamanti.
8: L'orologio da polso, però.
0: L'orologio da polso, perché prima cosa vi detto?
8: Stefano, mi sa tanto che la Sfinge.
0: Cosa c'ha?
8: Dice che è l'orologio.
0: No, non è l'orologio e non è l'orologio a polso. Ottimo ragionamento. È un altro oggetto.
9: Potrebbero essere i soldi.
0: I soldi.
9: Ciao Margherita.
0: I soldi. No, non sono i soldi. Torniamo in Egitto.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Ha fatto quel tipo di ragionamento lì al 393 444 0444 con la R maiuscola.

0: 2:36, ci stiamo scervellando per cercare di capire quali sono quegli oggetti voluti, desiderati sia dagli uomini sia dalle donne quasi contemporaneamente, così almeno dice l'enigma di oggi. Ma torniamo a Marsalam per essere più precisi, ecco i dettagli.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Tra gli oggetti più desiderati al mondo, ci dice quella malefica di un'amica di una sfinge. Quali saranno?
2: Ciao number one, Nicola da Mantova. Potrebbero essere i figli.
0: I figli. Beh, non sono i figli, anche se il tuo ragionamento comunque va premiato con questo applauso, perché nessuno l'aveva ancora detto.
3: Mitici di Radio Number One, ciao da Oscar Gazzaniga.
0: Ciao Oscar.
3: Secondo me sono i gioielli. Ciao, grazie per la vostra compagnia. Un abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccissimo. Non sono
4: quelli. Ciao Ste, potrebbero essere i regali.
0: I regali.
4: Sono della provincia di Cremona.
0: Non sono i regali, amica mia.
5: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Grazie. Possibile i cellulari?
0: Non sono i telefoni, non è la telefonia mobile né fissa.
6: Stefano, buongiorno, buon lunedì. Potrebbero essere gli anelli di fidanzamento, anche se dubito che un uomo li voglia. Ciao maestra Piacenza.
0: Ma ultimamente forse nemmeno le donne li vogliono.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati.

0: Una storia d'amore vissuta troppo velocemente tra Sole Roy, giovanissimo cantante svizzero, e la sua dolce metà di 17-18 anni. Un amore velocissimo. Il remix era quello di Rivaz. Sono le 2:41. Siamo rigorosamente in diretta anche con il collegamento Italia-Egitto. Torniamo a Marsalam.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Solo un uomo poteva illuminarci la strada, illuminare il nostro cammino. Ecco il suo ragionamento. Vai, Joe.
2: Ciao, Steve.
0: Buon pomeriggio.
2: Secondo me sono gli abiti.
0: Gli abiti.
2: Joe, in questo momento siamo a Bergamo.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è la risposta corretta. Un abbraccio, Joe. Anche Joe verrà alla festa di domenica, perché mi ha scritto, quindi potremo anche far incontrare finalmente Joe alla Sfinge. Andiamo avanti.
4: Il tablet e il computer.
0: No.
4: Michele da Parma.
0: No, no, no, no, non è il tablet, non è nemmeno il computer. Salutiamo te, gli amici di Parma.
5: Ciao number one, ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo.
0: Ciao Alberto.
5: Per me l'indovinello della Sfinge è che sia uomo che donna vogliono le scarpe. Scarpe nuove.
0: Io vorrei avere 28.000 paia di scarpe, soprattutto quelle un pochino fluo colorate, purtroppo non le ho, però ero d'accordo con il tuo ragionamento. La Sfinge muove le zampe in senso anti-orario, quindi è no.
6: Ciao Ste, secondo me sono i tatuaggi. Sabri da Paratico, un bacio.
0: No, sabri da Paratico purtroppo non è la risposta corretta.
7: Ciao Sfinge.
0: Ciao.
7: L'istinto mi direbbe i figli, ma non sono degli oggetti.
0: Esatto.
7: Quindi forse sono i soldi?
0: No.
7: Ciao.
0: Non sono i soldi. 393-444-0444. Alcuni l'hanno beccata. Stiamo per definire la top 10. Risentiamo l'enigma.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Cosa sono? Cosa sono? Rispondete alla Sfinge che potrete incontrare domenica se verrete alla festa che mi hanno organizzato. Quindi devo ringraziare naturalmente anche i vertici di Radio Number One per avermi permesso di organizzare il 25esimo anno di radio. Quindi vi aspetto, se non avete impegni, al Peperì di Dalmine in provincia di Bergamo. Dalle 19 ci sarà in mia compagnia Michela Persico, alcuni colleghi di Radio Number One e anche la Sfinge.
8: Su Radio Number One c'è TN1.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: è scelta dai nostri programmatori che abbracciamo e salutiamo, era Just an Illusion, Imagination. Si torna in Egitto, collegamento con la Sfinge, linea verde con Marsalam, risentiamo l'enigma.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì per sconfiggere la nostra peggiore amica la Sfinge, sentiamolo.
2: Ciao Stefano Federici, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Allora, il rasoio, l'uomo per radersi, la donna per depilarsi.
0: Il rasoio non è una cosa scorretta.
2: Dimenticavo, però. Antonello da Uggiate Trevano.
0: È un bel ragionamento, Antonello, purtroppo non è quello. La situazione, secondo voi, potrebbe migliorare o peggiorare?
3: L'unica cosa che viene in mente al Massimo Piccione, Stefano, per il momento, non so, le slip. Le mutandine per le donne,
0: Massimo,
3: e le slip nostre.
0: Quali mutandine?
3: Non viene in mente altro.
0: Ridono tutti.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: La situazione, secondo voi, sta per sfuggirci di mano o no?
4: Poi Alfredo,
0: eccolo.
4: Gli oggetti che vogliono le mie donne e che voglio io, le pecore. Ma tante pecore per tutti, uomini e donne, inseguiti dalle pecore.
0: Ma cosa state dicendo?
4: Inseguono le donne, io poi le faccio inseguire dalle pecore.
5: Bevete di meno la sera.
0: La situazione, secondo voi?
6: Il bonifico.
7: Mariuccia da Bergamo. I complimenti o i baci?
0: Andiamo.
7: Ciao
0: a Padova,
7: tutti,
0: andiamo a Padova.
7: Siete troppo forti.
0: Grazie Mariuccia, un abbraccio a te e agli amici di Bergamo.
8: Ciao Mr. DJ, sono Roberto di Padova. Per me sono i viaggi.
0: I viaggi. Quante persone vorrebbero partire per... Vabbè, lasciamo stare. Antonio?
9: L'automobile, Bruna da Brescia.
0: Bruna da Brescia, non è l'automobile, non è quella.
9: Ciao, secondo me può essere la fede.
0: La fede, la
9: sono
0: fede.
9: Elena da Torino.
0: La fede al dito, no?
10: Ciao Stefano.
0: Ciao caro Vincenzo.
10: Potrebbero essere i profumi? Vincenzo da Varese, ciao.
0: No, non sono nemmeno quelli.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?

0: Facciamolo lento.
1: L'ossessione è quella di Samurai J. Sono le 2.54. Torniamo a Marsalam per l'enigma della Sfinge. Prego, dottoressa.
2: Uomo o donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti, sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
1: Fernanda, cosa sono?
3: Potrebbero essere i diamanti.
1: No.
3: Fernanda la Cusone.
1: Non sono quelli.
4: Buongiorno Ste.
1: Buongiorno.
4: Potrebbero essere le sigarette.
1: No.
4: E Raffaella da Brescia.
1: Non sono quelle, Raffaella.
5: L'orologio da polso, Marco da Varese, ciao no. Ragazzi.
1: Ciao Marco, non è quello.
6: Sono gli orologi.
1: No.
6: Massimo da Olgiate.
1: No.
7: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. Sono i diamanti.
1: Sono stati accennati più volte, non sono nemmeno quelli.
8: Ciao
1: Eugenio.
8: Stefano.
1: Eugenio, ciao, dimmi.
8: Potrebbero essere gli orecchini?
1: No.
8: Ciao, da Eugenio, da Desio.
1: Non sono nemmeno gli orecchini, un oggetto che vogliono sia uomini sia donne. Quale sarà?

0: questa canzone intitolata Messi si chiude la nostra prima ora insieme.
1: Uomo, donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Anne-Marie, diccelo tu.
2: Buongiorno, sono Anne-Marie Dall'Ecco. Forse sono le chiavi?
0: Non sono nemmeno quelle, torniamo tra pochissimo.
3: Su Radio Number One c'è il PN1.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: RTN1 in FM, DAB e app su Radio Number One. Tra pochissimo torneremo a collegarci con Marsalam alle 15 un minuto, spazio all'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: La tragedia nelle acque delle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta, la quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La Marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla diretti a Gaza e arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 in discusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: torniamo a collegarci con Marsalam dalla splendida spiaggia di questa località situata in Egitto, sul Mar Rosso. La Sfinge e tutta la family legata ad essa è pronta per spiccherare nuovamente il primo enigma della settimana. Dottoressa, prego.
1: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
2: Calcolando che la Sfinge è in spiaggia, diciamo, quali sono gli oggetti che non possono mancare mentre guidi, mentre sei in spiaggia, insomma, anche per proteggere, no, un pochino quelle parti lì.
3: La risposta alla Sfinge sono gli anelli.
2: Gli
3: Rebecca
2: anelli.
3: Da Viadana.
2: No, no, cara, non sono gli anelli, mi dispiace.
4: Può essere il passaporto, Tiziana da Cisano.
2: Il passaporto non è.
5: Ciao ragazzi, secondo me sono i soldi. Mirko da Viadana.
2: I soldi servono per comprare quelli griffati.
6: Ciao, Veru da Iruno. Potrebbero essere i soldi?
2: No.
6: Perché vabbè, sono oggetti.
2: Non sono,
6: ciao, ciao.
2: Non sono. I soldi però servono perché tra gli oggetti, diciamo, più ricercati ci sono proprio quelli griffati, proprio ricercati da uomini e donne.
5: Allora, riproviamo. L'automobile, Marco da Varese. Ciao, ciao.
2: No, non è quella, amico mio.
4: Le carte di credito, Bruna da Castrezzato.
2: Non sono le carte di credito.
7: Ciao, sono Cristina da Varese. Potrebbero essere i gadget?
2: I gadget? No. Quando sei in spiaggia non devono mancare per una certa protezione in quelle due... Quando sei in auto, solitamente, quando il sole è a chiodo su di te, li metti, cosa?
4: Argento!

0: soffiante di Teddy Swims con Lose Control, 15:11. Fasi finali di Enigma della Sfinge con questa domanda che torna da Marsalam e a raccontarcela è sempre la nostra peggiore amica, la Sfinge.
1: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Sono gli oggetti più desiderati, non l'oggetto, ma tra gli oggetti più desiderati al mondo, sia dall'uomo che la donna, ci sono loro.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Allora, caro Mimmo, io ho detto che solitamente se sei al volante te li metti perché quando il sole picchia a chiodo e soprattutto quando sei in spiaggia, in molti li vogliono, soprattutto griffati. Cosa sono? Non deludermi, Mimmo.
2: È successo, la felicità. Ah, il successo.
0: No.
2: Ciao ciao.
0: Amico mio, non è il successo e non è nemmeno la felicità. Ti ho detto, quando sei in auto li metti per proteggerti, soprattutto, hai capito, con il sole a chiodo. Riprova, dai, cosa possono essere, Mimmo?
2: Oh, le Bermuda.
0: No, non sono nemmeno quelle.
3: Ciao, sono Giuliana della provincia di Como. Sono gli occhiali?
0: Oh, signori! Incredibile, incredibile, sono gli occhiali. Non è stata, diciamo, proprio nello specifico. Altri invece, i veri supercampioni, lo hanno detto.
4: Sono Claudia da Parma. Possono essere gli occhiali da sole?
0: Eccola qua.
4: Ciao,
0: la risposta.
4: Grazie, buona giornata.
0: È lei sul gradino più alto del podio.
4: Sono
0: da Parma.
4: Claudia da Parma.
0: Bravissima.
4: Possono essere gli occhiali da sole?
0: Gli occhiali da sole, possibilmente quelli griffati, tutti li vogliono.
5: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, gli occhiali da sole.
0: Loro sono i nostri campioni.
6: Gli occhiali da sole.
0: Grande, chi sei?
6: Gli occhiali da sole, Francesca dalla provincia di Torino.
0: Francesca dalla provincia di Torino, terza classificata, perché non bastava dire gli occhiali, perché sono gli occhiali da sole quelli più ricercati.
7: Ciao Stefania De Ivrea, sono gli occhiali che oggi non servono perché piove.
0: Però dovevi specificare quale tipo di occhiale, perché la Sfinge altrimenti non è soddisfatta appieno.
8: Secondo me sono gli occhiali, Christian D'Asola.
0: Lo so, però.
9: Ciao Stefano, sono Michael della provincia di Torino, sono gli occhiali da sole.
0: Vedi, Michael lo sa.
10: No. Ciao Ste, la risposta di oggi sono gli occhiali da sole. Davide.
0: Bravo.
10: Da Bergamo.
0: Bravo.
10: Grande Ste.
0: Bravo Davide.
11: Alberto, sono gli occhiali da sole.
0: Grande.
11: Alberto di Albano Sant'Alessandro.
0: Bravo Albe, gli occhiali da sole.
12: Ciao, io la risparo. Potrebbero essere gli occhiali da sole.
0: Grande, grande Nicola.
12: Nicola.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Soprattutto gli occhiali da sole griffati sono tra gli oggetti più desiderati secondo una ricerca, sia uomini sia donne vogliono l'occhiale da sole.

0: dopo l'enigma della Sfinge ricordiamo la risposta, perché magari eravate disattenti. Gli occhiali da sole griffati.
1: Stefano, qua te bale che taghi. Io ho quelli da vista firmati.
0: Ma la ricerca dice che gli oggetti più desiderati ad oggi nella classifica, dice che gli occhiali da sole sono nella top 10, quindi tra gli oggetti più desiderati da donne e uomini ci sono gli occhiali da sole. Grazie naturalmente alla Sfinge e grazie a tutti voi per aver giocato. Se amate gli enigmi vi ricordo che domenica sera potrete trovare anche la Sfinge, come potrete trovare la meravigliosa Michela Persico, ci sarò pure io perché è il mio 25esimo anno di radio, al Peperì di Dalmine. Per avere informazioni su come partecipare basta andare sull'Instagram del Peperì, peperì.it, e raccontare loro, agli amici del Peperì, che voi ci sarete presenti alla serata. Domenica sera, 24 maggio, i miei 25 anni di radio.

0: Beh, sull'acuto proprio non ci sono, però Without You è il titolo della canzone di David Guetta, cantata da Usher, appena sentita qui su Radio Number One in questo primo appuntamento della settimana con il PN1.
1: Ma ciao Radio Number One, ciao. E auguri per i tuoi 25 anni,
0: grazie,
1: di radio.
0: Grazie mille.
1: Oggi invece nel mio piccolo faccio 15 anni di attività.
0: Bella,
1: con la mia toilettatura, l'oasi del cucciolo.
0: Auguri, auguri.
1: Alberto,
0: un
1: ciao,
0: abbraccio
1: auguri
0: a te, un abbraccio a te, caro Alberto, e grazie. Naturalmente ci siamo scambiati reciprocamente gli auguri. 15 e 22, tra pochissimo andremo a Catanzaro, perché cos'è successo? Anziché scrivere stop sulla segnaletica stradale, è uscita una parola quasi impronunciabile, SOTP, e l'errore è virale sui social. Ne parliamo tra pochissimo. SOTP.
2: Su Radio Number One c'è PN1.
3: Pomeriggio Number One.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo.
4: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
5: Bagno 30?
4: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
5: No!
4: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
5: Era però la completezza di informazione.
3: Journalist.
6: Gli spacca notizie.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, vi segnalo code a tratti per traffico intenso tra viale Monteceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della 8 per Varese, e sulla 50 il traffico è intenso anche in direzione Lecco tra Lambrate e la tangenziale nord. C'è un incidente sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale all'altezza di Villa Nuova sul Clisi in direzione Cremona, con traffico rallentato per materiali dispersi. Code per traffico intenso anche sulla 7 Milano-Genova all'uscita di Genova Bolzaneto. C'è un veicolo fermo invece che causa rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Lavori con personale su strada sulla 26 tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce, lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 sempre verso Genova, con code per 5 km. Sulla 21 Torino Brescia, lavori tra Caorso e l'allacciamento a 21 direzione Brescia e lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia da Bivio a 59 a 9 a Bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio sulla 59, la tangenziale Como. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno magicamente cambiato colore. Cioè, questa storia arriva dall'Australia e ha come protagonista la signorina Carly, di nome Electric, di cognome, scusate, Electric, è australiana, 30 anni, e lei ha la passione per i temporali, ha un tatuaggio su un braccio e un altro sull'altro e un altro sulla gamba con i fulmini. Cioè, lei si chiama Electric, ha la passione dei fulmini, ha 3 fulmini tatuati, è stata colpita da un fulmine mentre filmava una tempesta. Cioè, proprio pazzesca sta cosa. E la ragazza è stata centrata in pieno da questo fulmine e ha subito una paralisi temporanea chiamata cheraunoparalisi. E dopo il recupero il colore dei suoi occhi è passato da verde a marrone scuro. Cioè, e oggi racconta la vicenda anche con ironia e nota dei miglioramenti persino nella vita amorosa. Allora, chissà quanti vorrebbero essere colpiti non da Cupido ma da un fulmine. Cioè, la trasformazione ha avuto effetti collaterali positivi, ha detto. La mia vita amorosa è migliorata dopo il fulmine, perché gli uomini sono incuriositi da quello che mi è accaduto, allora attaccano bottone, glielo spiego e poi si finisce in, vabbè, colpo di fulmine. Su colpo di fulmine ne ha presi parecchi di colpi di fulmine. Ha detto con una sincerità che solo chi ha visto la luce letteralmente può permettersi di raccontare la sua storia. Sono d'accordo. C'è Charlie Puth. Let's move!

0: Era Marvin Gaye, appena sentita qui su Radio Number One, dopo aver commentato quello che è successo, questa trentenne australiana colpita da un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno cambiato colore, sono diventati marroni e lei si chiama pure Electric di cognome.
1: Ciao Stefano, a me è capitata una cosa simile, non proprio essere colpita dal fulmine, altrimenti non c'ero più. Però stavo chiudendo un cancello di ferro e in parte c'era un palo elettrico dove si è scaricato un fulmine.
0: Okay.
1: Io avevo l'ombrello perché pioveva, è volato più o meno a 10 metri da me. Però a me il colore degli occhi è rimasto azzurro.
0: Azzurro.
1: Non è cambiato niente. Sono rimasta un po' sull'elettrico però. Ciao, grazie. Lori Bardizza.
0: Grande Lori.
1: Ecco, sai che comunque sì, mi è rimasto proprio una scossa. Ho sentito una scossa che mi è entrata addosso e ormai sono 20 anni e sono ancora così.
0: Grazie per quello che ci stai raccontando, cara.
2: Meno male che di cognome non si chiamava Ferrovie dello Stato.
0: Va bene. NSYNC e Justin Timberlake con Better Place nel PN1 del

0: Harris, lunedì pomeriggio anche con Justin Timberlake e NSYNC su Radio Number One. Stavamo commentando quello che è successo a questa ragazza di 30 anni, il suo nome è Carly, australiana, con la passione per i temporali, tanta passione, tatuaggi ovunque con i fulmini, ed è stata colpita purtroppo per lei da un fulmine e gli ha cambiato il colore degli occhi. È pazzesca sta cosa.
1: Aspetta, ma vuoi vedere che la mia ex compagna è stata colpita anche lei da un fulmine? Perché no. Ogni tanto parte...
0: Come?
1: Parte schizzata. E allora ho trovato il motivo.
0: Bene, grazie per avercelo raccontato, prova a chiederglielo. Su Radio Number One c'è
2: DNA. Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: piace tornare nel passato alla musica international, questa volta dagli anni 70. Because the Night ce l'ha cantata Patti Smith, per essere precisi l'anno era il 1978 e questa è la grande canzone delle 16:45 che ci hanno regalato i nostri programmatori. All'incirca una decina di minuti fa abbiamo parlato di questa ragazza trentenne che è stata colpita da un fulmine, è sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi di colore verde hanno cambiato colore, sono diventati marroni. Lei è appassionata di fulmini, di cognome fa Electric, è tatuata ovunque con i fulmini e durante un temporale è stata colpita da questo fulmine, fortunatamente è viva e adesso questa storia la sta raccontando a tanti uomini e a volte scatta quel classico colpo di fulmine grazie anche a questo episodio.
1: È certo che con una ragazza così il fidanzato sicuramente avrà avuto un colpo di fulmine quando si sono messi insieme. Ciao da Marco.
0: Grazie Marco, salutiamo anche tutti i tifosi della Juventus che vorrebbero vedere un pochino di elettricità in più da parte dei loro beniamini, soprattutto in queste ultime partite che servono per salire in graduatoria, andare in Champions League. Cioè, ieri la Juventus è stata forse l'unica delle squadre obbligate a vincere, a fare più o meno la partita, ma a prenderne due di pere, e questa cosa giustamente ai tifosi ha fatto male. Non dico altro, 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Mancano 10 minuti alle 5 e c'è una bella canzone pronta su un piatto d'argento intitolata Sorry, scusa, lo sento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che ascoltiamo adesso su Radio Number One nel PN1.

0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, non mi sono bastate queste tre ore, ne vorrei fare altre tre perché mi sono stradivertito anche in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà qui su Radio Number One in FM da Beap anche nella giornata di domani, martedì. Grazie a tutti voi perché siete voi i protagonisti del PN1. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number Pomeriggio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Buon lunedì a tutti noi, siamo le donne al volante, pochi secondi alle 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati individuati 4 corpi degli italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso a 50 metri di profondità alle Maldive, nell'atollo di Vavu. Parliamo di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Murielo Denino e Federico Gualtieri. A immergersi per il recupero un team di sub finlandesi li hanno avvistati nel terzo segmento della grotta e saranno recuperati nei prossimi giorni, per quanto la missione resti complessa. Il corpo di un quinto sommozzatore italiano era già stato recuperato. Poi le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Gli italiani avevano il permesso per scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Lo fa sapere il portavoce del presidente maldiviano, aggiungendo che hanno pesato nella circostanza le correnti, la mancanza di visibilità, il disorientamento e il meteo avverso. Tragedia di Modena, Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. In un colloquio in carcere col suo avvocato avrebbe detto: ho preso un coltello, sapevo che quel giorno morivo, ora ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Il legale fa sapere che chiederà la perizia psichiatrica. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. I corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere edile in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'1 di notte. Dopo una segnalazione, i corpi sono ancora in corso di identificazione e sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Fermato un 48enne che avrebbe confessato di averle assassinate dopo aver consumato un rapporto sessuale con entrambe. Forse c'è stata anche una lite scaturita al momento del pagamento. Guerra in Iran. Il presidente americano Trump sostiene che gli iraniani urlino sempre e che vogliono un accordo, ma poi ne cambiano i termini. Teheran aveva comunicato di avere risposto all'ultima proposta di tregua statunitense. Intanto Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Calcio, la Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi dell'ultima giornata. Si parte venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica sera le ultime partite che valgono lotta Champions e lotta salvezza, ossia Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Tennis, sono già partite le gare di qualificazione delle Roland Garros. Pellegrino ha passato il turno contro Moreno d'Alboran. Bene anche Travaglia, che ha eliminato l'argentino Fikovic. In campo c'è Chinato contro Hughes, Cina contro Vatanucchi e Napolitano contro Morocanas. Per Sinner 3 giorni di riposo in famiglia dopo il trionfo di Roma, poi la partenza per Parigi. E chiudiamo col basket. Quarti di finale playoff di Serie A. Si giocano Brescia-Trieste alle 20 e Olimpia-Milano-Reggio Emilia alle 20:45. Trieste e Milano avanti 1-0 nelle rispettive serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: benvenuti a tutti voi, ben trovati, siamo su Radio Number One e noi siamo le donne al volante.
1: Ma sei sicura?
0: Non lo so se sono così sicura effettivamente.
1: Buon pomeriggio, buonasera Agnes.
0: Buonasera Alvise. Ecco, questa sarà la coppia delle donne al volante, individui al volante, chiamateci un po' come volete, che vi accompagnerà per tutta questa settimana. Mandiamo un grandissimo abbraccio e salutiamo la nostra Lilli in attesa di, che insomma tornerà, state tranquilli. Eccoci, siamo noi due a raccontarvi cose, a parlare di quello che succede nel mondo.
1: Esatto, vi terremo compagnia come ogni giorno con le donne al volante più l'accompagnatore in questa settimana dalle 17 fino a tardo pomeriggio, fino alle 20, dai, facciamo così proprio precisi, dalle 17 alle 20 per le prossime tre ore staremo insieme. Io, Agnes, se sei d'accordo, inizierei subito a far ascoltare della buona e bellissima musica.
0: Buonissima musica, arriva la novità di Elisa, l'ascoltiamo.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Novità per Elisa, amore è qui su Radio Number One. Donne al volante, individui al volante, Agnese e Alvise per tutta la settimana. Siamo pronti, insomma, a tenervi compagnia.
2: Esatto, esatto. Siamo qui pronti a tenervi compagnia con le nostre chiacchiere, che potremmo definire in questo caso chiacchiere da bar, ma nel vero senso della parola.
1: Sì.
2: Perché effettivamente quello di cui parliamo adesso sono chiacchiere, cose che si fanno soprattutto durante l'orario aperitivo.
1: Sì, perché attenzione, ci sono delle città nel nostro paese in cui l'aperitivo sta un po' cambiando. Dimentichiamoci il gin tonic, dimentichiamoci lo sprizzino tattico, come alcuni dicono, perché molte persone stanno andando in dei bar, specialmente a Milano, dove durante l'orario dell'aperitivo si servono ancora cappuccino e brioche.
2: Mamma mia, ma io guarda, questa cosa non potrei mai farla, proprio per una questione di rispetto per la mia insita italianità, mi verrebbe da dire.
1: Ma sai che anche a me, quando ho letto il cappuccino dopo mezzogiorno, ma mi rende comunque italiana se lo bevo oppure mi devono strappare il passaporto, mi tolgono la cittadinanza?
2: Secondo me non è il discorso del cappuccino dopo mezzogiorno. Per me il problema è il cappuccino dopo le 9, perché comunque il cappuccino è proprio sintomo e sinonimo di colazione italiana. Cioè, se tu già bevi il cappuccino, come mi capita spesso di vedere, ma soprattutto i turisti questo lo fanno a pranzo oppure a cena, per me, cioè, è come se mi stessero dilaniando il corpo e estraendo l'anima.
1: Sì, magari accompagnato con una bella pizza piccante.
2: Madonna,
1: e il cappuccino.
2: Ma poi le conseguenze chi le paga di questi accoppiamenti? Cioè, questa è la vera domanda.
1: Però sai che magari qualche conseguenza può anche essere buona, nel senso che i bar il cappuccino ce l'hanno lì, lo fanno, ci mettono fuoco e guadagnano in qualche modo.
2: Ma tu dici dal punto di vista economico? Vabbè,
1: anche,
2: sì, quello sì.
1: Sì,
2: no, io parlavo di altre conseguenze.
1: Cioè, no, poi quello fisico è uno, deve essere un po' un drago, altrimenti sai, fa fatica.
2: No, però più che altro, ecco, la domanda che mi verrebbe da fare così d'amblè è: ma voi sta cosa la fareste? Cioè, voi rinuncereste nel vostro aperitivo, durante i vostri pomeriggi, magari al bar, al pub o dovunque voi decidiate di andare, rinuncereste al gin tonic, allo sprizzino, per prendere un cappuccino? Cioè, questa è la vera domanda, secondo me, da italiano, che bisognerebbe fare.
1: Mi piace. 393-444-0444, messaggi vocali o scritti su WhatsApp. Continuiamo con la musica, c'è Alesha Dixon. I got a

0: Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One. Alvise, Agnese, donne al volante, accompagnatore e anche i vostri messaggi legati a quello che è l'argomento iniziale di questo nostro pomeriggio, Agnes.
1: Esattamente, oppure invece è quello dell'aperitivo a Milano, che non si fa più con il gin tonic, non si fa più con lo spritz, ma si fa con il cappuccino e brioche. Brioche appena sfornata, e non quella stantia del giorno prima, sia chiaro, non quello della mattina.
0: Ma la brioche deve essere vuota o deve essere con marmellata? Cioè, deve essere condita oppure senza?
1: Qualsiasi, come la vuoi. Pensa te,
0: mangi una pizza, magari ti fai quell'aperitivo con la pizzetta,
1: sì,
0: con le patatine.
1: Con i frittini
0: e poi ci metti il cappuccino e una bella brioche con marmellata o non so che cosa.
1: Un bel craffer alla crema, ma perché no? Perché no? Sentiamo i vostri messaggi riguardo al cappuccino, che insomma si beve quindi anche oltre l'orario della colazione.
2: Giorgio da Casale Monferrato. Ma no, l'aperitivo è sacro. L'aperitivo è l'aperitivo. Il caffè si va preso prima mattinata e primo pomeriggio. Dopo le 5 è già ora dell'aperitivo.
1: Capito, aperitivo.
0: Beh, direi primo pomeriggio, comunque io non sono d'accordo. Se posso permettermi, io rimango sempre fedele alla linea, come dicevano i CCCP, perché per quanto mi riguarda è solo ed esclusivamente colazione.
1: Punto. E poi abbiamo, ciao, sono nata a Milano da bere, nella Milano da bere, vivo in provincia di Milano, lavoro a Milano, ma ci dice cappuccino tutta la vita. Capito.
0: Beh, dai, ci sta.
3: Al mattino va benissimo. Mi avete fatto venire in mente quando una nostra amica ci invitava cena e dopo cena ci voleva dare aveva preso questa caraffa di caffè americano che era praticamente un brodo, e io dopo un po' che andavamo gli avevo detto: guarda, già la cena non è un granché, ma no, se devo bere il caffè no, guarda, ci rinuncio a tutto. E infatti poi non sono più andato. Ciao e buona serata.
0: Ciao. Beh, effettivamente sono tutte delle esperienze queste da raccontare. Io personalmente non ho mai avuto un'esperienza del genere, ma semplicemente perché non mi è mai capitata. Ecco, io non sono uno di quelli che dicono no, questa cosa non la proverò mai. Ovviamente ho le mie remore, però certo, se dovesse capitare, why not, come direbbero a Londra.
1: Ma sì, why not, si prova e insomma, vediamo come va. C'è The Weeknd su Radio Number One.

0: Weekend, Dancing in the Flames, qui su Radio Number One. Abbiamo capito che il cappuccino dopo un certo orario non fa per noi italiani. Torniamo tra pochissimo anche con le notizie sul traffico.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Le informazioni e gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dalla tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Lambrate e Viale Rubattino Segrate in direzione della A1. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente tra Monza e Barriera di Milano Est in direzione Milano. Ci sono code causa incidente tra Monza e Cavenago in direzione opposta a quella di Brescia. E poi è segnalato un altro incidente allo svincolo di Dalmine. Lavori in corso sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione di Villa Guardia dal bivio A59 A9 al bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio. Attenzione alla pioggia, è segnalata sulla A26 tra Genova Voltri e Genova Gravellona Toce e anche sulla A10 tra Genova Pegli e Arenzano. Non solo, la pioggia è anche sulla Salmine. Lavori in corso sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione di Villa Guardia dal bivio A59 A9 al bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio. Attenzione alla pioggia, è segnalata su

con la 10 in direzione di Genova. Sulla 12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Il traffico è rallentato tra Genova Est e la 7, sempre in direzione di Genova. E poi sul tratto Roma-Civitavecchia, incidente tra la barriera di Roma Ovest e Maccarese-Fregene in direzione di Roma. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: direzione, la sua stessa direzione, la nostra stessa direzione, e ne abbiamo parlato proprio insieme a lei qui su Radio Number One. Potete trovare la sua intervista sui nostri social, alcuni spezzoni poi sul nostro sito, su YouTube, insomma trovate le nostre chiacchiere, le chiacchiere che hanno fatto i The Journalist con Paola Iezzi, quando volete e come volete.
1: E adesso, da bravi donni al volante, perché Alvise io non posso dire che è una donna,
0: donni al volante,
1: al volante
0: è bellissimo,
1: è bello, parliamo di un'altra donna al volante e andiamo proprio nella città natale del nostro caro Alvise.
0: Eccoci.
1: Perché cosa è successo a Palermo durante un controllo di polizia, insomma solita palettina per controllare il veicolo e il conducente del veicolo, questi poliziotti hanno trovato a bordo di una 500L, quindi una macchina che sì può ospitare un po' di gente ma sicuramente non può diventare un pullman, ha trovato 15 persone in auto, c'era la conducente e altri 14 minorenni. Lei diceva che i genitori degli altri ragazzi e bambini tra i 7 e i 14 anni avevano dato l'autorizzazione alla donna per andare a prenderli e portarli da casa a scuola, scuola a casa, quindi era tutto concordato, insomma non c'era niente di male, lei stava solo svolgendo un servizio accordandosi con i genitori.
0: Esatto, è successo questo. Guarda, ti dico, da palermitano la notizia non mi stupisce,
1: no.
0: Non mi stupisce, ma la

0: stupisce, sai qual è? I genitori.
1: Sì.
0: Cioè, a me stupisce tantissimo che non ci sia stato quel grado di comprensione della eventuale gravità di questa situazione da parte dei genitori, ma ti dico, mi stupisce anche qui fino a un certo punto. Ma va bene così, vabbè, io personalmente non saprei cos'altro aggiungere, perché sai com'è, chi conosce i suoi panni sporchi se li lava a telecamere spente o a microfoni spenti.
1: Anch'io non avrei altro da aggiungere, quindi possiamo ancora proseguire con la musica e magari con altre idee geniali. Purple Disco Machine.

0: sua potential qui su Radio Number One. Attenzione perché si gioca!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono meravigliosi, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, che oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori da tutto il mondo. Ma per farlo bisogna rispondere alla domanda di Alvise.
2: Questa è la domanda, signore e signori, attenzione, chi ha composto La Traviata? Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven?
0: E per farlo dovete mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
7: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lady Marmalade, canzone, colonna sonora di Moulin Rouge, grande, grande musical con un sacco di artiste incredibili che adesso se facciamo l'elenco intero perdiamo una giornata, quindi va benissimo così, tanto la conosciamo tutti quanti a memoria. Allora Agnes, noi stiamo arrivando da una domanda molto molto importante, adesso ti rifaccio la domanda e poi parliamo con la persona che ha risposto correttamente. La domanda era questa: chi ha composto La Traviata?
1: Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven? La risposta ce la dà il nostro Rudy da Verona, provincia di Verona. Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Quindi chi ha composto La Traviata?
2: Verdi.
1: Come?
0: Mi sa che non ci sei. Rudy, ci senti?
2: Sì, eccomi. Verdi.
1: Ah, ok, bravissimo. Siccome sei stato il più veloce a rispondere a questa domanda, ti aggiudichi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Sono stupendi, quindi appena puoi davvero vai, perché è un posto meraviglioso.
2: Ho già sbirciato.
1: Bravo.
2: Ho già guardato.
1: Bravissimo. E allora ti facciamo un in bocca al lupo per tutto e anche una buona visita appunto a questi meravigliosi giardini. Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Continuiamo con la musica, c'è Annalisa. Quando

0: sua magica Houdini qui su Radio Number One. Restate qui perché torniamo tra pochissimo.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, dice Safe. Noi invece vi diciamo buon lunedì 18 maggio a tutti quanti da parte di Alvise, di Agnese. Questa è la nostra seconda ora insieme della donna al volante insieme all'accompagnatore, oppure come l'ha detto prima Agnese, i donni al volante.
2: I donni al volanti a questo punto, perché sono più
1: i
2: volanti.
1: Donni al volante, certo, sì, certo, sì, certo. Allora Agnes, direi di aprire questa nostra seconda ora insieme parlando di amici a quattro zampe.
2: Amici a quattro zampe e vacanze, perché già un po' di tempo fa in Donne al Volante avevamo parlato dello scambio casa, del home change per andare in vacanza. Vuol dire che due persone appunto si scelgono tramite una piattaforma e vanno in vacanza dall'altra parte del mondo oppure in un'altra città, in un altro posto, stando proprio nelle case messe a disposizione. Case reali, no? B&B, proprio la casa dove io vivo, dove io cucino, dove io dormo, dove insomma passo il mio tempo libero magari. Ecco.
1: Sì, cosa che io personalmente non farei mai,
2: Dici?
1: No,
2: hai paura?
1: Devo lasciare casa mia con tutti i miei averi, sì, certo, i miei beni in mano di uno sconosciuto?
2: Mm. Sì, bisogna fidarsi del prossimo, esatto. Questo è vero. C'è però un gradino in più, un gradino superiore a questa cosa, ovvero il pet sitting. Funziona uguale, ok? Quindi si va nella casa di un'altra persona che in quel momento non c'è, ma per prendersi cura dell'animale domestico, che potrebbero essere cani, gatti, ma attenzione anche tartarughe, pesci, furetti e conigli, così ci dicono le piattaforme dove appunto succede questo scambio.
1: E quindi a questo punto noi vi chiediamo una cosa molto molto semplice, dato che stiamo parlando di questa possibilità che a tutti gli effetti si apre e dobbiamo anche capire in Italia quante persone, chissà quante persone lo fanno effettivamente da nord a sud nel nostro paese. Però in realtà al 393-444-0444 vogliamo chiedervi un'altra cosa, vale a dire, voi quando partite, se avete degli animali domestici, a chi li lasciate? E soprattutto, fareste uso di questo servizio? Perché anche quello diventa importante.
2: Oppure siete proprio voi che andate a curare gli animali di qualche sconosciuto per passare del bel tempo di qualità. Ecco, The Script su Radio Number.

0: Swift con la sua Opalite su Radio Number One alle 18:15 in questo lunedì 18 maggio 2026. Stiamo parlando di amici a quattro zampe, dove lasciarli, a chi lasciarli, cosa fare quando magari si va in vacanza, e soprattutto in questo periodo che ci avvicina ancora di più all'estate è importante e utile capire quali possono essere le dinamiche.
1: Una delle possibili soluzioni è il pet sitting, ovvero lo scambio casa con degli sconosciuti tramite piattaforma, quindi comunque degli sconosciuti certificati, così possiamo dire. Si va nelle case degli altri anche a curare gli animali che appunto queste persone lasciano in casa, perché giustamente devono andare in vacanza. Però vi abbiamo chiesto al 393 4440 444, voi di solito cosa fate con i vostri amici animali? C'è Luca che ci scrive: a me toccava portarli dietro, 4 cani, una tartaruga, 3 pesci rossi, mi costava di più la pensione per gli animali che la vacanza.
0: Beh, effettivamente c'hai uno zoo tu a casa, Luca, non hai giusto un animale domestico.
1: Esatto. E poi c'è Roby che ci dice: io ho trovato una super pensione, la mia pelosa vecchietta è sempre felice. Bene, siamo contenti. C'è anche
0: effettivamente
1: Alberto.
0: ci sono delle pensioni molto molto belle in giro per l'Italia e anche per il mondo, poi basta fare una ricerca.
1: Ma
0: dipende,
1: certo,
0: dove si vuole andare, si può tranquillamente trovare una soluzione.
1: Pensa che ci sono delle pensioni che in vacanza d'estate portano i cani, per esempio, comunque tutti gli animali, in montagna. Cioè, si trasferiscono dalle città e vanno in montagna. Ma voglio andare anch'io a questo punto. Voglio essere io un'amica quattro con la coda.
0: Ma guarda,
1: pelosa,
0: ma tu ci scherzi, Agnes. Ma in realtà, guarda che è vero, gli animali molto spesso all'interno delle pensioni e delle strutture, ovviamente adibite per questo genere di situazioni, vengono trattati molto, molto meglio. Ma posso aggiungere, per fortuna,
1: certo,
0: rispetto anche agli esseri umani. Cioè, se a me manca, non lo so, la macchinetta del caffè in camera, ma chi se ne frega? L'importante è che mio figlio a quattro zampe possa avere tutto quello di cui ha bisogno.
1: Sì, sì. Snack illimitati, crocchettine, la montagna, l'acqua fresca per andare a giocare. È incredibile. You

0: Camera qui su Radio Number One. Parlavamo di vacanze e animali domestici. Alcuni riescono a lasciare il proprio amico a quattro zampe in pensione, altri proprio non ce la fanno. Infatti c'è chi ci scrive: il mio pastore tedesco proprio non ce la faceva, anche quando lo portavo dal veterinario piangeva, sembrava che lo stessi quasi abbandonando, no? Poverino.
1: No, ma perché effettivamente poi ci sono tantissimi animali domestici che sono così tanto affezionati al proprio padrone che se tu li lasci da qualsiasi parte, anche che fosse la toilettatura o che sia, non lo so, il veterinario per l'appunto, per fare tutte le varie cose che si devono fare, diventa un disastro. Si capisce quale può essere la problematica. Per chi ha degli animali domestici lo sa che vuol dire.
0: È vero, poi però a volte quei bastardoni, perché diciamolo, ti guardano con quegli occhi come per dire: mi stai mandando? No, sto andando in bagno, per favore.
1: Ma loro non lo sanno.
0: Salutiamo anche Alberto, che oltre ad avere una toilettatura ha anche un asilo per cani, gatti e animali, e festeggia anche gli anni della sua attività. Siamo contentissimi. Bravo Alberto, meno male che ci sei tu. Continuiamo qui su Radio Number One, restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

di traffico, attenzione alla pioggia su più autostrade, più punti, sulla 10, sulla 12, sulla 7, la 4, insomma un po' tutta la zona del nord Italia. Attenzione anche all'incidente sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Milano, ci sono code residue per incidente precedente, anche sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code tra Milano Nord e Legnano verso Varese, code anche tra l'allacciamento con Fiorenza a 4 Milano-Viale Certosa e Fiera Milano, sempre in direzione di Varese. Sulla tangenziale di Varese, la A60, ci sono code per 2 km tra Vedano Olona e il bivio A8 in direzione della A8, causa lavori in strada provinciale 1 per rifacimento del manto stradale. Sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia dal bivio A59 A9 a bivio Villa Guardia fino alle 17 di mercoledì 20 maggio. Sulla 5 Torino-Courmayeur, incidente alla barriera di Torino Nord in direzione di Torino. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, ci sono code per incidente tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Concludiamo con un incidente sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, incidente tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh?
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.